Sacate la delantera, solo, sacate la delantera, solo, sacate la delantera, solo, sacate la delantera, solo, sacate la delantera.

ne dani mana gama gara sana dani re gama dani ne dani mana gama gama gara sana da madani da sane re gama

mama ga ma ga ra sa da da ni re ga ma da ga ma ga re sa mama ga ma ga ra sa da da ni re ga ma da ga ma ga re sa da ni ne da ni ma da ga ma ga ra sa ne da ni re ga ma da ga ma ga re mama ga ni ga re ni re da ni ma da ga ma ga re sa da re de ga re la mama ga ma ga ma ga ma ga re